Mi portavano appena finita delle famiglie in modo che io stavo 10-15 giorni perché io con la vita.